0: Cecips i Spoulups. Ipove. Zhra, shvidi da erti. Radio Dardimandi.
1: Es hamets mkholo chventvis.